Eki sane anga fa nyina yirina fa yo igongoti sheo nje afa fie tarikun nyina yirini iwo kadashi kankan benuso afe ikunkun so nzan adena akurofa yo ufie tarikun.